0: Yes, man.
1: Popo, pongo. Un popo, pongo. Un poco de popo, un poco de popo. Un poco de popo, un poco de popo.
0: Yes, I'm percussion all the way, all the way, all the way.

Shakadi mburukirita azwa kuimba kwa majibaba no majimai. Aza nshakadi kutipa makwae musiko zuvurungi masirino. Achiti Rosa disana nae wakumurume. Kunyangwe kamunye masi yena. Hana mare kuti anga kutengira chisambi. Hana mare kuti anga kutengira foyarono dayaria. Ushado muramba. Unga muramba ngo kutameko mare nyamasi. Mangwana kangaija. Angato zutuka wawana. Ngokuti kutama sipinji kujese. Nyamasi unutama. Mangwana unuwana. Ukawana nyamasi. Zivai mangwana. Ungato zutuka watama. Tirikuzo kimba kapararangia shite. Tirangalile hivo.